人看谁哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀咪耶哇呀

Mede anaka mi ya mo profo bi. Ye be di po ya di mami. Mede anami won to ma nyina titi. Na so ro di nyam po ba sha ma ni mo nyam we. Amana o to